0: Lisa o su anzi qua ci vuole prima allora.
1: Well, she will first, Roger.